ho conosciuto il cerchio e cammino da fermo. Ho conosciuto il cerchio